0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio. Piyom yechere wer kwaro.
1: Alishani winyo
4: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

mbona meberi genera ma pingu pingu lo bai aya ma mbero gina ma ti mer ko lo mo bat ma ti ma eno ber gino ti mer ko lo mo bat ma ti gini mi ora ci u koli ma eno ber gino ti mer ko lo mo bat ma ti gini mi ora ci u koli Colino, Berenia, Berenia, Berenia, Colino, Berenia, Nacho, Nubera.

0: yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa
2: mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunkere wel kwaro.
1: Yum chunkere wel kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Yum chunkere wel kwaro.
1: Yum chunkere wel kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Yom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio.
2: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad